la baba va con veda di ambrandi va cofele che timo navisis izuvili abande focofali bati frande cotabona basomena e jeva la bacava zali va cofene me cofes il eta veru abinda vila cassavo vesale e nano covene messale